Pari a la puerta, vide la luna entera, ma pari a la ventana, vide a la estrella Diana. Ma pari al pozzo, vide un bilar d'oro, con tre subbancialicos.